0: Carla.
1: Yeah. Cosa vuoi, Orazio?
0: Facciamo a meno del cavallo.
1: Ma come faremo ad andare là?
2: Possiamo andare a piedi.

0: Hey, Carla.
1: Che c'è, Valente?
0: Sono stanco di camminare.
1: Ma come faremo a andare là?
2: Rimettiamoci a cavallo.